0: non sa e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chien toi, te che un chien, e même pas, dov'è la tua casa, ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
1: Chien della classe, io sono terra.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano, nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme jamais?
1: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
0: Saint jamais la montrer. Fermati, aspetta.